piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita.

0: RTBF,
1: la première.
0: La première.
1: Par oui dire.
2: Oui.
3: Oui, oui.
0: Pascal Tison.
4: A parte il fatto che bisogna vedere quando scade questi porto d'armi. Comunque.
5: Tra le strade saracene, mille chiese d'altri tempi, ci si incontra tanta gente, non per vivere per niente.
1: Dis-moi.
6: C'est un art.